bambina. Il catalogo è questo, delle belle che amò il padron mio. Un catalogo lie che ho fatto. Osservate, leggete con me. Osservate, leggete con me. In Italia 640. In Almania 231. 100 in Francia, in Turchia.

tra queste contadine, cameriere cittadine, bancontesse e baronesse, marchesine, principesse e bandogni, d'ogni grado, d'ogni forma, d'ogni età, ogni forma, ogni età. In Italia 640, in Albania 231,

Contadine, cameriere, cittadine, ma contesse, baronesse, marchese.